Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo.

dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UP. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UP. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi i rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI. L'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il programma delle Nazioni Unite

per lo sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale, integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e Micron dominano i titoli di attualità, gli investitori si stanno orientando sempre più verso le infrastrutture più ampie necessarie per alimentare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti stanno identificando i protagonisti chiave nel settore dell'hardware sottostante e dei centri dati, che potrebbero registrare una crescita significativa con l'aumento della domanda di potenza di calcolo. Questi titoli rappresentano una mossa strategica per diversificare verso l'ossatura essenziale dell'intelligenza artificiale, con alcuni esperti che prevedono rendimenti sostanziali nei prossimi 3 anni. Il Seattle Times e Newsday stanno facendo causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright. Le testate chiedono che vengano distrutti i modelli di intelligenza artificiale creati sulla base dei loro lavori. Terence O'Brien è il direttore del Weekend di The Verge, ha coperto il settore tecnologico per oltre 18 anni e ne sa molto sui sintetizzatori. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il gigante tecnologico giapponese NEC hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa per sfruttare l'intelligenza artificiale a favore della conservazione ambientale. Questa partnership mira a utilizzare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per monitorare la biodiversità e promuovere una società a favore della natura su scala globale. Integrando la competenza tecnologica di NEC con la struttura di sviluppo dell'UNPI, l'iniziativa mira a creare soluzioni scalabili per proteggere gli ecosistemi in pericolo e ripristinare gli habitat naturali. I ristoranti si affidano sempre più a immagini generate dall'intelligenza artificiale per popolare i loro menu digitali e cartacei, ma i risultati si stanno rivelando molto divisivi per i clienti. Sebbene questi strumenti offrano un modo conveniente per creare contenuti visivi di alta qualità, molti consumatori trovano le immagini sintetiche inquietanti e poco invitanti rispetto alla fotografia reale. Questo cambiamento solleva preoccupazioni sull'autenticità dell'esperienza culinaria, poiché il divario tra un piatto rifinito dall'intelligenza artificiale e il pasto effettivamente servito continua ad allargarsi. Benvenuti alla prima edizione di Power Play. Da oggi fino alle elezioni di metà mandato, la redattrice senior Molly Taft condividerà ogni domenica le sue riflessioni sul tema più caldo di questa stagione politica, i data center. Vi invitiamo a lasciare i vostri commenti e risponderemo alle domande nella sezione commenti nelle prossime edizioni. Gli esperti di sicurezza stanno lanciando l'allarme dopo che sono emersi rapporti secondo cui gli agenti di OpenAI sono stati coinvolti in un nuovo caso di hackeraggio automatizzato di siti web. Questo incidente mette in luce la crescente preoccupazione su come gli strumenti di intelligenza artificiale autonomi possano essere trasformati in armi per condurre attacchi informatici su larga scala. In altre notizie tecnologiche, una massiccia violazione di dati ha portato decine di milioni di patenti di guida degli Stati Uniti e del Canada sul dark web, mentre l'esercito degli Stati Uniti sta intervenendo per affrontare i rischi per la sicurezza causati dai dati pubblicitari online per le truppe attive. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.